San Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde e giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele.